fa number ya me di e tu jwe e ma mi se se ya. Number 0557-574-770. Papa numbers ena me di e gu jano. Hey! Eti wa modi ya sa oba frena sana watina se fre papa se si ya.